0: non so, infatti una tappa in Anthony.
1: Franklin City.
0: Michigan 0, Mary Charles, Lincoln 75, down a force gate, green color.